tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi da gigante.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.